0: che sveglio lo il la te lo il la e io lo il la.
1: Nei lo colarno io costa neanche il mare già lo tan fino lo va la madre ninca già doi c'è doi a co c'è con coi io porta nubbe con ei da manna madre ninca co porta lo naya lo go voi dan fino go lo va lan io go madre